tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

per quello che mi dai, quell'emozione in più ad ogni tua parola. Tu, probabilmente tu.